0: Sì, come influenza, sì, come influenza per dare inizio al tutto, sì. Cioè, da dove scaturite il tutto, diciamo così, cioè l'impulso primitivo nel voler impegnarmi, diciamo, in questo viaggio sonoro.
1: Sì,
0: sì, è partito tutto da me stesso. Ecco, sì, sì, sì, sì. Anche se, vabbè, le influenze sonore, diciamo, vabbè, i maestri tedeschi, cioè, mi ha influenzato abbastanza, devo ammettere. Ecco, sì, ancora, ecco, sì, quello, il cluster di Konrad Schnitzler, no, con cui ero in contatto anche parecchi anni fa con Konrad. Sì, e poi anche diciamo, i gruppi inglesi dell'epoca, ma lì era perché eravamo in concomitanza, ci scambiavamo il materiale, io spedivo le mie cose proprio in Gristero, ai White House, o ai North Southbound, dottor Nemici, loro mi spedivano in loro, cioè c'era uno scambio lì perché era quasi una cosa obbligatoria, perché eravamo più o meno nello stesso periodo, no? Creativo, quindi 79-80, quegli anni lì. Ma però se vogliamo andare alle origini, diciamo, un'influenza dei gruppi tedeschi, questa, dei gruppi artisti tedeschi sicuramente, questa c'è stata.
1: Ecco, e sì. Per arrivare a chiederti se c'era stato a livello di influenze invece, a livello di influenze più colte, no? La musica contemporanea, sta in qualche modo colpito?
0: Sì, anche quella, sì, è vero.
1: Stockhausen, Barry, il nostro Barry, John Cage.
0: Sì, anche quelli.
1: Ecco.
0: Sì, anche quelli. Stockhausen. Gordon La Mamma mi ricordo, poi c'era anche quell'americano, adesso non mi viene in mente il nome, sì, comunque anche artisti italiani, Maderna, Berio, Varese, Edgar Varese, sì, c'è stato Xenakis, sì. E poi anche, vabbè, i minimalisti, Terry Riley,
1: La Monte Young, sì.
0: Sì, anche loro hanno lasciato un'impronta, diciamo.
1: E invece, appunto, tornando al discorso che mi sembrava che tu non dicessi tanto volentieri, non parlassi tanto volentieri di autori che hai preferito in iniziale, che tuttora magari rispetti e apprezzi. Ci sono dei nomi che potresti fare?
0: Cioè, diciamo, gli inizi adesso oppure solamente diciamo che ormai ho perso tutti i contatti con loro, non ascolto più nulla da anni riguardo, diciamo, quelli degli inizi, quindi mi sono fermato, mi sono congelato ancora a quel periodo là. Infatti ultimamente non ascolto nulla di loro, diciamo, attualmente, va bene, a parte le mie collaborazioni, di cui ascolto degli artisti che collaborano con me, ci scambiamo i lavori, non so, Aube, piuttosto che, non so, Sandro Kaiser, piuttosto che Teleferic, ecco, ascolto, diciamo, queste cose di scambio, ecco, in questo senso, o anche Nim, Amon, più che altro su queste cose di scambio, ma non vado a ricercare.
1: E quindi di quel periodo magari
0: all'inizio sì fino a quando poi dopo ci siamo andati su due binari completamente contrapposti.
1: Sì, prendiamo un po' di fiato.
0: Sì.
1: Ecco, ora, siccome prima ho fatto tanto l'esperto, invece bisognerebbe, se hai voglia, ti vorrei ripetere la prima domanda. Cioè, abbiamo tagliato praticamente un pezzo,
0: ah, bene. Ho capito.
1: Sulle tue influenze letterarie dell'età più giovane.
0: Sì, sì, sì, esatto. Beh, sì, ho cominciato verso i 15 anni a interessarmi dei poeti decadentisti, e poi anche leggevo i poeti maledetti, quelli francesi, così, no? E in quel periodo mi ricordo che avevo anche composto delle poesie, tratte ispirazione un po' da quello che leggevo, no? Infatti me le avevo scambiate anche con un altro amico. No, che anche lui scriveva. Non ce l'ho più questo materiale. Non ce l'ho più. Ti parlo nella metà anni 70 più o meno, 74, 75, quegli anni lì, no? Sì, esatto. E poi dopo mi sono avvicinato a Isidore Ducasse di L'Oltramonno, proprio il suo stile demenziale, tutto quello scritto, tutto ingarbugliato, frasi che sembrano senza senso, ma in effetti. E quello mi ha dato un po' lo spunto anche quando poi ho fatto le recensioni per le varie testate del Rockerilla, Mucchio Selvaggio. Ecco, in alcuni punti ho trovato dei punti di riferimento per poter fare queste recensioni, no? Sì, esatto, andava contro il concetto tradizionale di recensione.
1: Sì. E quindi, cioè, devo dire, ecco, volevo sapere, i redattori di Mucchio Selvaggio, come prendevano questa tua modo di scrivere? Ti avranno detto qualcosa?
0: Ma sinceramente io faccio un esempio, se scrivevo 10 recensioni me ne pubblicavano una, quindi molto materiale, ce l'hanno lì negli archivi ma non l'hanno mai pubblicato, perché già farmi passare una recensione per loro era già uno sforzo enorme, no? Eh sì, c'era un filtro abbastanza, cioè dopo loro filtravano secondo loro quelli che erano più, che potevano interessare di più al mercato, no? Sul suo ragionamento, io invece scrivo ovviamente non guardavo esigenze di mercato, quello che mi sentivo di scrivere, scrivevo anche autori sconosciuti, per ricordarli oggi, proprio dei nomi molto sconosciuti, no? Però c'era sempre questo fattore che mi impediva di... Sì, è vero, è vero. Mm.

0: Ho capito. Ah, perché mi dava un suono migliore, cioè nel senso, no, assolutamente no. Anche il tedesco, ho provato a impararlo, ma ti dico la sincera verità, ho rinunciato subito, è troppo dura come lingua. Poi non mi piace anche impararlo, sinceramente. Però mi piacciono certi suoni di certe parole che rendono meglio. Diciamo, sono più in sintonia col contenuto sonoro, ecco, ho trovato proprio questa particolarità. Infatti ci sono le parole tedesche che hanno anche relazione col latino, che anche quello mi piace di più. Mi dispiace in gioventù di averlo trascurato perché per un anno e per la facoltativa non l'ho più fatto, però ci sono molte parole che hanno relazione con il latino, eccetera.
1: Quando si parla della nostra, perché parlo anche di noi,
0: Certo, devo affrontare la realtà quotidiana purtroppo.
1: Devo andare avanti, devo guadagnare, devo mantenere una famiglia, pagare le bollette. Quindi
0: Sì.
1: Maurizio Bianchi è il padre delle deviazioni sonore in Italia, e però è anche un padre di famiglia, e quindi
0: Sì, in
1: deve fare un lavoro.
0: famiglia lavoro solo io, mia moglie, quindi le entrate uniche, c'ho
1: Sei
0: anche io il mutuo,
1: casalinga tua moglie?
0: sì, non è casalinga, sì, e c'ho il mutuo da pagare tutti i mesi, c'ho le rate, le bollette, tutte queste cose, quindi diciamo che sì, come dicevi tu giustamente, sono stato mitizzato. Ma più che altro sono stato mitizzato quando ho lasciato, non ho capito, ma io non è che ho lasciato per essere mitizzato, ho lasciato perché ero convinto di aver concluso la mia sezione sonora in quel periodo, ormai avevo detto tutto quello che c'era da fare, era inutile continuare. No? Dopo però mi hanno mitizzato dopo, però in realtà non mi sento molto.